sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose, che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare, che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.

ti trovare le eredità, a tuo volo. E con noi a mandare a fare il lavoro per tua madre. A me tu non ti hai trovato che hai la vita. O perché hai la vita e le volontà, hai la vita e le volontà, hai la vita e le volontà. Ma perché è quello lì? Perché è lui e le volontà che la tua sabate, ma perché è lui e le volontà di sì. Ma perché è lui e le volontà che la tua sabate, Obtenne per noi e ne vuole confezionare. Quando io vuoi dare a casa, ma io ne vuole. O per esempio, la mia madre è un po' qui. Quando il cuore vuole, o le vite. E la mia fede è una cosa più tutta. Perché tu, tu vuoi, tu vuoi dare a casa. Tanto il cuore vuole, come si è. Perché la mia madre è una cosa più tutta. Poi da nuova quando hai hai o farai quella che tanto ma mai è tanto torto fai tanto di tutto tanto in natura poi hai hai che poi sono dai dai con il toro la fa la fa e te volo o pane che si su ma da fare la fa tai ma ti hai hai hai fatto a te un tavolo uguale Io pensi su, io pensi su, tanto di tautore, la vera per tautore è aria. Ma se non mi ha poi le maiero tutte. Poi le maiero tutte, ma io, o catai mai mai di tautore. O una fa poco, ma tolo, che è aria lì, per far house di tautore, e figli. Tutto, tutto penso di io. Quando fa cacca la classe, vede il volo e l'aria lì, che il mago è il viene cacca lì. Con tante storie, l'aria l'aria può essere l'aria, può essere l'aria, ma poi metti che l'aria io, vede. Hai il fuoco che è in alibo e tappa l'aria in cuore. Hai che in alibo e alla cuore e ottua. Ha detto che si caiva l'aria, lo toma poi alla cuore e ottua.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
3: 2000 station sponsor.
4: C'è qualcosa che non va.

che sto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada. Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

0: 98.5 2 000 FM.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2 000 station sponsor.
3: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te. Puoi non voltarti aspettando.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
3: 2000 station sponsor.